sasa eye yesu ana antina nia moti anyina gani o ora yesu dia ma moti agane ora yesu di be ba ya die tutu ah